0: di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 5 fughe per quartetto d'archi K405. Trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in re minore dall'originale in re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini. Veronika Hagen, viola. Clemens Hagen, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Quartetto Hagen, Lucas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronica Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.
1: Giovanni Lorenzo Gregori. Concerto grosso, opera seconda, numero 2. Grave, allegro, largo, allegro. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: di Giovanni Lorenzo Gregori abbiamo ascoltato Concerto Grosso, opera seconda, numero 2. Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella Melusina, Ouverture in Fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

Johann Strauss Jr. Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Heinz McGimoretz, pianoforte. Alfred Mitterhofer, armonium.

0: di Johann Strauss Jr. Avete ascoltato Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.
1: Nino Rota, improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato Improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, Ferrara, 13 settembre 1583, Roma, 1 marzo 1643. Quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori musicali, con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

0: Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori Musicali con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.
1: Sergei Prokofiev. Ala e Lolli. Suite Scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di Valse e di Ala. Allegro feroce. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri. Allegro sostenuto. La notte, andantino. La partenza gloriosa di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, un poco sostenuto, allegro. Dalla Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolly, suite scita per orchestra opera 20, dalla Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456. Paradise Concert. Allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese. Pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Mozart, avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Franz Liszt, Riding, 22 ottobre 1811, Bayreuth, 31 luglio 1886. Le Prélude, poema sinfonico. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

di Franz Liszt avete ascoltato Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikkei Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group diretti da Vladimir Ashkenazi. Piotr Tchaikovsky, suite dal balletto La bella addormentata nel bosco, opera 66. Introduction, La fée de lilas, Pas d'action, adagio, Pas de caractère, Les chabots et la chatte blanche, Panorama, Walzer, The Three Swans, Polacca, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Charles McCarras.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con molto preciso, allegro moderato. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: La Rai Ladinia a dicanci un buon domi sdena buon al dezium per nos notiziar den che dores d'agost con Matteo Taibon te studio e Daniele Mistura la tecnica di un zobaier antarater de kis argomonci. Le gran chalt met in crisa in ce creps alci più de 4000 metri de scuole piz Bernina. En schnettel na scurezza dal soredil. Dores persone sono maniures bloccate sen nier sun la flyline sun ciampedie. I carabinieri van nand con controi sun le strades dai jus. I demendranze svarate la digna live doc es notiziar con cinze pistole e Daniela Brovaran. Ale le fenomeno astronomico può essere più affascinante, la scurezza dal soridl. An là anche la luna rua da le soridl, alla doda le corì, de plin o parzialmente, alla doca al vince po' scur sulla terra. Più da dio, cancan na nia na spiegazione scientifica, o dente na scurezza dal soridl un prigo esistenzial, valda temei, o ince un simbol di una gran tragedia. En schnetne sarà la mosura della scurezza nia tan grana. La scurezza met man in cer la mesa delle sot, in cer do le sot aggiungere la sua colma, ma in cer la mesa des nö esera a fin. In ce, se la scurezza fosse le sores più luminose, con le sore dell'alt, fosse so effet so gui maiù. E poi le schnetz un zater trepagiont qua so più all'alt por filme e fotografie la scurezza dal soridl. Ud in ce che le tecnologie digitali sa uridea la documentazione in ce por amaturs. La vis ad uc e de nia ce rezonza protezione da jedli al fenomen, alle in gran prigo por jedli, an adora i filtri o i vidleis apposta por la scurezza dal soridl. I stumpa fenomens la natura.
2: L'Etna spuda fuoc da 5 dies inca da questa ultima fase da eruzions sa forma doi ruves de lava. Per via del fumi del ciandert l'aria gelinant limitazions sun l'aeroporto de Catania. Da 5 dies inca ne po l'aeroport nia plu ni nuzza regolarmanter urdant iel che il resta schlutten kingen schnut da la sies dai milers de turistis na rua per cal nia inante o jes furzea stide ora sun d'autri aeroport.
1: Sungle Piz Bernina ving mancia la nei, le bianco grate in simbol dal crepal più di 4000 metri e ma più una cresta del laccia. Riporti le caso è la TSI, la televisione della Svizzera italiana. Al Piz Bernina le crep più alte dai grisungs, il succorio a sore i 4000 metri e vengono mancia la nei per le temperature saltes. Le rifugio Marco e Rosa, a buon 3600 metri d'altezza, la luce più all'alta Lombardia, e ogni schlut per le cialt, allea onda i posti da piaia per gissung le Bernine dell'aperta taglia su. A 3300 metri, nel puc e nel più pluce d'laccia o di guna nei. C'è monere a 3300 metri nel più piccio di Guinanei, c'è quello manu ed laccia, un fatto che aumenta la difficoltà da gestione di Bernina, con le pizze palula però. E in più è una situazione pericolosa di accalposa resta che blocca di crepa, le rischi e maiù. Tra gli ultimi anni è il romanu nei sulle Bernina, in gian è il crepa e sono som laccia, per preestre iedemes, nelle temperature sono pizze buonamente nia giù di sotto i 0 degrì. Le pizze Bernina con su 4049 metri vengono osservate a visa, la cresta bianco crea Sum e all'80% sono sanei, Gisù è anche un rischio, un buon aperto e meno crepe l'aperto in giardinese tutto di giù, di nia più compagnia su i clienti, ma di aspettare che il tomi la prima nei, tanto su all'alto, ma la prima nei con ut bello la fin d'agosto, con le cialze da zenghe questa speranza c'è mo da lungi, per le dagni dal glaccia e son perché il cruciese. Problems hanno inci sulla marmolada con temperature squeda a ori e incassura la mesaria dagli ultimi sani, menci di stress per le glaccianze, temporai di sfida giù le sarie, ma conduce all'erc con sua intensità di gran quantità di ega cuscellata giù a val maggiaris. Stoppe giù di gran ariai di crepe o dell'accia o costruisce strutture di protezione più in giù, o di che le roe si fatte di gran danza le ultime sedemes, smendresce le conseguenze dal cialt, ma non muda niela una gran cialt, in tan manco sue gauges. In nier domis de ed ores persone sono maniures bloccate su la flyline su un ciampedie, de più da Valentina Redolfi.
3: La già in funzione la flyline su un ciampedie, doc in gerla buon incident tecnic. Il presidente di Impianch Portamonte del Rayon, Claudio Bernard, l'ha conferma che ha messo a posto il problema e che anche la trazione turistica la indò in funzione con orari da calendario. E mertes do mesdì de fat mingol dan le scatter, le vignu chiamaite l'alarm. Sulla linea, a 4 metres dal terren, le radoudes persones, le se vignu des dutes recuperedes dal soccorso da mondo del center fascia, e nessuna de chestes le reste da ferida o la bu conseguenze fisiche. La fly line catinaccio Rosengarten la sporce in servizio turistic, la mena da Ciampedì a Pian Piacei, la elongia 1100 metres e la 190 metres de dislivel. Per monter su Zent Grana e Ancepi, qui dai chines ai 120 kg, la è venuta in Audeda del 2000 chines.
1: I te Flemeng sera dues roes ruadas giute strada provinciala, a Valciases ne rion nia por mezz.
3: Il temporale ansera da mesa alle sunes la mena giù a Val dei Gran Metes in Shin sulla strada provinciale 200 chines de Pampeago. La meta ma ora del rayon della Gesiola del Palanca la moet presapec 22.000 metri cubics de terra sasse elbres la rueda fin giù te stradon. La ceses le se venudes metudes in sicurezza dalla paredes, ma la strada a monche ai doudes la resta sereda e i residenci noi perue rapide a cesa sia colauto. L'altra meta che la mendra la è venuta giù da sta. Sul post le stati l'intervento stu da feche di tecnics della provincia per la valutazione e la programmazione di l'urieres per comeder. Se per l'argonzer la monde Pampeago con la deviazione dalla strada statela sie vint del Jov de Lavazze o dalla strada provinciale doi chines della mazione Lavazze.
1: Dertan la fin ledema ai carabiniers de Corvara e Badia fat de più controi sung le strade dai rus, de più strauss, Stefan Pescolderon con i dettais.
4: Alla doda un comunicato stampa del comando di carabinieri e sulle strade di Jus con pattuglie, con automotor, di un monitoraggio di 80 mesi da chi sta entrando i motori. L'attività di controllo ha portato a 50 strofunghi per violazione del codice della strada. In plenitudine 4 patenti e 115 punti della patente. Dante le violazioni contestate, scala di Navalny rispetto ai sensi in strada, le tese di velocità, il sorpasseo, la cacagnenia consentì, il gi con l'auto ni acciolau in c'è la mancanza dell'assicurazione d'oblianza. Il controllo su strada della compagnia di carabinieri Zabunek e l'incendio abbinato per le persone che avvisano sui mesi con massa alcol del sangue, tanto che tiene tutta la patente per aver superato il limite consentito. Ad altre due persone di 42 e 25 anni tengono fatto dai carabinieri di Corvara una sezione amministrativa per un livello di alcol del sangue massa alto, ma sotto al limite penale.
1: De Toms de Secura e Ciarestia d'Ega è la giranza che le strutture turistiche fece de più por sparagne Ega, de più ne stis Alexia Grossi.
2: De tanti pa il consum de Ega da per di turisti in ferie sten oggi raiung non adrovi pa de plu che la gente il poste de tempes de Ciarestia d'Ega con la popolazione residente che vanno via da sparagne Ega il truppes che vaes con uodel critic il gran consum d'Ega de truppe hotie d'antre nudato ies ispa. Aldo de stima sai turisti in consum d'Ega montan out rispetto ai residenti e che se banc li truppa strutturas che c'alla de sparagne Ega de l'oncula clava. Aldo di Dutch Plateau de l'Osservatore sul il Turismo Sostenibile de l'Eura gilt il 2023 de Südtirol un consuma 8,34 milioni de metri cubici de Ega per fins turistics. Rispetto a Dang Diejani, de strategent auch 30% de plu, aldo de stimes, a Jacques Mancha e Dutch avisa. I turisti che state hotie de luxus saldo de esperci in consum de belau 500 litri de galdi contra in tau 200 di residenci, nu da doies wellness in grum de besta la ve feci sul consum de gat la hotelaria, un po il settor puc tuca dai provvedimenti per sparagna ega. L'ordinanza attualmente in forza, per esempio, consente sprizze prei i verzons me uni tre dis dan l'otta domani do la setta saira, il padrat sprizze de manco, ntanque la spa in funzione tresora, questa è la domanda che vel che si fece. I varci del Südtirol domanda bella d'ampez che il vanno a usare la tariffa sull'ega alle imprese turistiche. Gli è bella zanghottie che c'è la desmendri il consum d'ega, ma non da vestirmo massa puoce, questa è la critica di chi culasse a clonissa, ma tu in lim.
1: Dal Südtirol venne il fatto grande vestimenti per la mobilità delle rodas, la pro in cielo e cogliamonte d'antra Santa Cristina e Selva.
3: Antre il 2022 e il 2026 la provincia di Busan ha investito belli che 83 milioni di euro nel settore della mobilità della Rodes, il numero mai argent d'ant. La risorse le svende al bilancio provinciale dai finanziamenti europei e da chi statai. Chi si investimenti i darà il medio realizzare e migliorare 60 km di Troes per la Rodes, che fosse più che il 10% della reis ora comunera del Südtirol. L'obiettivo, spiega l'assessore Daniel Alfreider, le ferra una moda che la Roda dovesse diferentes mezzo de transporte ad ucidis, soradut per chi che va a scuola, lavora, stazions e services. Anteri maures lurieres pervedui le neve stroes de coleament a Busan, Laives, Lagundo, Sinigo, Tluses, Gais e Tegardena. Chiole pervedude fatte neftroi per la rodes Rodaval, Anter Santa Cristina e Selva, da 4,83 milioni di euro. Le perveduta poi il potenziamento del TOC de Troia anter Ciudara, Piano e Busan. L'estate già portata a termine investimenti per passa 3,3 milioni di euro e 35 progetti con cantier aperto ad es i vel 17,5 milioni, indut donca 10 cantieres da passa 20,8 milioni di euro.
1: Un progetto per cogliere chi cocchircia e chi qua da fitteia e annumetto agita al Trentin.
5: La Fondazione Trentino Abitare ambia via un progetto per sottoscrivere contratti di fit desche ent che fes da sub fitta cartier. I patrons peli interagir demo con la Fondazione, che la situa su vigni paese aggravie economica, amministrativa e legale, che venca dal rapporto de fit. Fare casa l'en progetto portadante della Fondazione Trentino Abitare per smaurer la perferida di abitazions del Trentin, per coleer chi che chiercese e chi che ha un quartier vet, non dura o dura per de outer. La scomenzativa la seaus tanta i sentadins e famiglie sesanciasete la provincia de Trent, che ince a luri ranch che venda de outer regions o da fora de ca, che vel venire a ster sul territorio per lurier. L'obiettivo è che il de creer fiducia per gederna neva vita al patrimonio de fabbrica. Il progetto ver respone rince tal dettaglio ai bisogni della persona e famiglie con un badagn mesan. Tras il ruolo di garanzia della Fondazione Trentino Abitare, fare casa favorece occasioni sicure e sostenibili, la straverda i patron. Tras il ruolo di garanzia della Fondazione Trentino Abitare, fare casa favorece occasioni sicure e sostenibili, la straverda i patron se la assicurano la gestione.

0: scrittore e dal 2015 direttore dell'ufficio stampa del presidente Sergio Mattarella. La storia ante religione e sentimenti spirituali autentici e la daura del sacral des che strumento de poder. La presentazione la sarà tel piazza de Comune de Moena e te caso de Burtemp la vemme tu d'asir te sala Rovisi, con scomens da mese alle 6 e da mesdì. E il cheder della rassegna Cianacei Campobase, domani Beatredes de Aos dalle Snefe e Piaz Marconi, vemmo sa il docufilm dal titolo Patagonia 1976, che documentea la impresa di Ciamorcias de Fassa del sud dell'America a caccia in Cantegni. A resoner de chest sarà il presidente dei Ciamorcias Ivan Vian e Angela Pederiva che ha rencurà il documentario.
1: Il stadio Braniwast salva jeden žnut nevante sun glača kung demonstrations de jardine artistik dalla nuefta saira inant. Lvanga dalerken valguni di miaur atlec la taglia kok Matteo Rizzo, la coppia de bal Charlene Guignard e Marco Fabri, i artist de Aerial on Ice e la campionessa de Chasa Carolina Kostner.
0: La una de Ciaut la do Arzonzer Primac Storix a fare il bilancio e l'esperto meteorologo Dieter Peterlini che sotri sea co che a Busan le venu Arzonte il 23esim di con temperature de 35 degrees o sura via chis valores. Questa cifra se si venu desmetudes a confronto con cheles del 2015 che anche i dis con questa temperatura sarà stati 22 endut. Al do della previsione dell'espert che questa tendenza si destina a smaurer, a modo più, coi valori sparvedui per i prossimi dis, il zero termi che ruangerna a 4.300 metri di altezza. Al do degli esperti la una de Ciaut, che la idò interessera adesso raldute il centro del sud della teglia, la sirena ant fine di 17 auscanche e parvedù una pausa. La ones de Ciaut, causedes dall'anticiclone africano, le sedò a venir studiedes dagli esperti. La massa di aria ciauda le si attramuda più a nord e la teglia interesseda una vita dritta dal ciclone. La condizione meteo estreme con ciaut e temporai da ciaut può essere inter normales ince per nis rajons.
2: E dalle statistiche meteo nuse alle previsioni meteo, le cialte africane domine yang nant le tomp ince les Dolomites, le tomp in cui romagne bel ince domang el sarenc, ma più cini. Le temperature più basse stai paesi la Ladigna sarà d'anter 13-15 degrees, le più alte d'anter 25-30 degrees. Per le notiziarie che stutt, derbe il anche se stis con nos, clovara segnant con Ladigna Life.
3: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
4: Subito do la notizia per Ladino, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti a Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia, di Franz Waschler, vinde dol Vierek che mi accompagna alla tecnica. In stadite Museo Ladin de Fasa ha avert la mostra Me Laures de la Mendrances, una esposizione che porta dant opere artistiche dedicate alla Mendrances linguistiche della regione autonoma Trentin Sudtirol. Per descuerzezze che de più su questa mostra, ha verzon subito uno scoliamento con Daniela Brovadan, responsabile del museo che ha tout perta la selezione delle opere. Buon domes di Daniela e de tel pai de serchio con nos.
5: De bel pai a voi, te l'invito.
4: Daniela, coi la rueda che sta mostrate Museo Ladin de Fasa?
5: La rueda ha la vita in quel particolare, sa che de Firec, anche l'estat di regionale per la mendranza linguistica è vindicata de Firec, l'estat metto fora, metto insieme anche una mostra nella Tontin del Palazzo della Regione. O là che l'estat tocca opere della regione e gli ha domandato ai tre istituti delle membranze di portare su dei guanci. Anche se ha veduto che ne venne fare una bellotta mostra, si è pensato di portare intorno. E dunque ecco che la ruada giusto adesso per l'istate fassa. O là che ha un ben sicuro i guanci che a Trent, ha una parte delle opere che le era mettute fuori a Trent, ma ha un po' smaurare la parte dedicata a Fassa, tante con opere che vengono dal Museo Ladino.

0: grande fasa, ma anche altre opere che le ha per regione.
1: E il titolo di schierno, me laures de la mendranze, dunque a colunepa chi me laures e de che ne regione ipa?
0: Ben, sicura chi me laures le mingoldut che ha un dintorno, no? Da spesso si è resona del me laur della natura che ha un te fasa, ma non conosce del mentiar che ha un ence dut un patrimonio artistico che l'ana bella valuta, no? Donca tante opere de pente, che ence che le zipiade, che ha un mettu fora e ha un ence mettu una piccola selezione de medaie, quindi opere segur più piccole, belle che de oreficeria, potesse dir, no? E ha un iguance. Donca questa ne das il met de mossar, no de mo alla gente che le te valte, che smoment, ma ence alla gente del post. Comunque le nos melaur, no? Ence perché le la maggior parte delle opere che ha metto fora per solito è stata in magazine, dunque non le ha la letta della gente ogni dì. E ence le opere della regione le la prima volta che le ruote fassa.
1: Questo ne dice che l'ERT ne resona de nos patrimonio culturel, no?
0: Ben sicuro. Le ovvio che una delle bisogna de chi me laures che vedon de più le appontin non se crepe, donc anche le opere le nemosa da spes vedute o details dei post de non se crepe, però a un ence volume per fora delle opere mingol più particolari, anche dei retracci e zecche che magari manco conosciù.
1: Con tanto il pa importante dunque a valorizzare il patrimonio culturale della mendranza linguistica, Daniela, tu ti sei responsabile, no, del museo, dunque in generale le ti mestier che schiono?
0: Ben sicuro, te che caso è dato de mon a man per Pontin Torcale le opere di fassa che aveane noi che museo, però e dora due criteri di son cosita nandaldut che la detti erarca Pontin operes che non le esposte del percorso da venidite museo e donca le metterà luster a una vita mingol particolare e nel medio tempo ence che il de metter fora a manco l'un'opera ence de artisti che magari non essi troppo conosciuti, donca no de mo Franzeletto, Francesco Ferdinando Rizzi, ma anche Zira Tor Zacchei che a Pontin no ha mo tutta la valuta o la visibilità di chi personaggi.
1: Non volonte domaner massa, già che chi che vuol vedere la mostra al pel la Pontin la de Squerzer, senza saer troppo dell'altra man, però siamo in golenze curiose, saer chi che lei che sia artist che non si conosce.
0: Parle magari di Alfonso Rapperra, che le figura un nom particolare e anche con una visione dell'arte del dut sia di son cosita, ma un ence Fonso da Medil, a un Bettino Sorapera, a un Colorio, ma ence Igi Pederiva e per dir mingol te chi manco il cognol suo, a un cader de Beppo Punz o un del maestro Valentino Rovisi, donca un acquerello adesso del 1970, però è una personalità segur Mindra, ha un po' metto fuori delle opere di Damiano Magugliani e anche due acquerelli di una ceramista todescia, Nini Erzing, che però la sa proprio vedute anche della nostra zona. Ha un po' ceduta la parte delle opere zipiade, dunque ha un Cerillo Bora che è dit a pede alle medaie, ha un ence due piccole opere zipiade, scusame, ha un Tita Pederiva, ma un ence Tony Gross e ence un'opera di Andrea Sorapera. Dalla regione, per esempio, Ruefu ha ence due opere di Tullio Bernard Mock, di Virgilio Sorapera. Veronica Zanone Articoliori, Rinaldo Cigolla, donca, gliene perdo ci gusti.
1: E quale fat che ste opere a ruer te museo, che le che a ede metu fora voi, che de solito noi non podon vedere?
0: Ah, le più possibilità a ciò che le potesse essere ruade tra una donazione di artisti o di sacchei che hai a queste opere a casa. Altre, che vengono più importante, le hanno state comprate dal museo. Vedemo che le opere della regione, o la che da spesso appunto in la regione la sostenuta artisti della Val col comprare delle opere che tiene a sé o in occasione magari di qualche esposizione se che opera la diveniva la sada. Dunque, le tutte queste modalità che si ha insomma.
1: Dunque, estra, adesso che te ne scontà, ai chedres, ai guanci, a velcopera zipieda, a un ence una trentina de medais de Cirilo Bola, di Cirilo Bora. Che dice che ste medais?
0: Queste forse una delle chicche della mostra, asa che è una donazione che ne è stata fatta de 90 nef anter medaille de bron e queste placchette de zes. E non ho una mo a bull met de le meter fora dute o de cara ce che de più a visa che fosse anche bel, però insomma le avranno occasione per naer. E anche i soggetti e desvalive perché ha dei retracci, ha delle opere che ne risuona della religione, dunque un record che sai, per una nozza piuttosto che per una comunione. Invece c'è tutta una serie di piccole medaglie dedicate ai sport, al sport e a tutto quel che vira la vita di chi tempo, sono delle medaglie che mi fa pensare che le fosse state fatte per se che garesada de fondo, per esempio, no? Dunque dal bonde da se levar dar fora una per una.
1: Se invece sono mingol fora da fascia, con un'altra opera ruone ad esquerzer.
0: Ecco, anche per quel che le fora da fassa a un do tre artisti trentins o anche del Südtirol che o na la sa delle opere de fassa o appunto dell'area ladina o delle altre membranze, no? Dunque con Giovanni Maino, per esempio, che ha fatto una bellissima opera del Gran Vernel, ha un anche però Otmar Winkler, anche questa è una curiosità perché dalla regione venne su un busto de bron di Carl Felix Wolff e noi te museo a un medemo stamp di Zon però fatto de Zes, donca la medema opera di Zon però te la fasa de Zes e che la de bron. E a pede che queste altre opere sempre delle membranze, tipo Anna Maria Rossi Zen, Mario Coraiola, Comployer, insomma, gli è dal buon tempo per i nominarducci.
1: Dunque, una mostra ence de valuta per ne far conoscere ence l'altra mentranze, snodes che la zimbra e che la mochena.
0: Sì, che, come che vi diceva Ascomenz, la parte dedicata ai zimbre, se mo che ni le mingol mendra rispetto a quella de fassa, però sicurla è ben rappresentata, dison così, e a onence i guanci, no? Un guant di mo che ni un dei zimbres.
1: Daniela, lei da dir che può da sane trovare in cete nostra Amazon svelk melaur che ne conta ze che de nostra mendranza ladina, no? Bastessa de mo spezzarieies.
0: Da spesso sì, magari anche sono sottoquert, no? Ogni tanto muda mingol la moda, muda mingol anche la sensibilità delle persone davanti a un'opera d'arte, dunque magari in cader che innanzi il piacere, adesso il piace più e proprio i te se lascia ten chanton, ma magari le opere che potesse ne contare di più, pensai in conto del guanto, tanto per dire sulle robe più che si vede subito, no? Ma anche c'è che altro, un po' di storia, piuttosto che contare anche le mode della famiglia, no?
1: Ricordo che la mostra Melaures de la Mendrances l'hai aperta in sin ai 27 di agosto, dalle 10 da domani in sin mesdì e dopo dalle 4 di mesdì in sin le 7 da sera, fora che il sabato. Disonence che la mostra la è de Bant e a buon conto, Daniela, con un il pal messaggio che se per il portare accesa chi che verda chi schedres e che sta opere in generale?
0: Crede che non sia mai uno dei primi messaggi che non sia mai finito di imparare e di vedere robe belle. E dunque è una bellissima occasione per scoprire ciò che da Nif e anche per se portare a casa, no? Se pienir yeyes di ciò che da bel, che insomma ogni tanto ne faccio sempre pulito, no?
1: Te che stulti minuti dante che nostra trasmissione la rue a pizza al doence di Tien Ciaria desca responsabile del museo Ladin de Fassa non può donote domaner colunque le per te il significato più fonche della ite de duci melaures che partegna a nostra mendranza
0: le secondo me un ceche che ha da essere tenu su no de mo per il valore che potesse avere di opera d'arte, ma già che sei del museo Ladin, le anche tutte che ne risuona della cultura materiale, adesso che la venne nominata, dunque delle art, dei mestieri, del nota, e che chi sente che sono stata al museo Ladin è sempre pensare che vini, art, vini toc. Le una storia che ne risuona ad esempio di famiglie, magari anche di strusie o anche di robe più al genere. Dunque, secondo me, le proprio chest il melaur che ha on e che con no cognon si desmentiar.
1: Dunque, con questa parola, Daniela, nos sen ruedes alla fine della nostra trasmissione. Dete il pai per ne portà della ite della mostra Melaures de la Mendrances e anche per ne fatte de squerze qualunque del significato della parola Melaur.
0: Deve il pai a voi, è sempre una buona occasione che sta per risonare in CD Art e sicuro aspettate il museo Ladin.
1: Ladinia Live Feneschio. Vi ricordo che se volete ascoltare i nostri programmi potete andare sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. A voi un bel buon domenica da parte di Cinzia Pistoia che va a risuonare al microfono e di Franz Baschler alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lisset da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sara dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il gruppo della UR, per un raggiungo a traffic limitese in Ferrara, va in hand con il suo progetto. Da Stambardes comincia la fase di monitoring e di test. Produce le simulazioni digitali di situazioni giovalie, in conto le limitazioni e anche in che classe passè. Tenendo anche conto le conseguenze del raggiungo e delle valate vicine. Con le simulazioni sarà anche messo a capire di quali infrastrutture che la gara di Bujani per un raggiungo di traffic limitato. Su che posto di controllo, storiare di preferenza e anche infopoints, stile di Gardana che in città Valbadia. Il Dium Ernest Coccarollo, portavoce del gruppo di lavoro per la raggiungo traffic limitato in Ferrara, intervista anche dal collega Lucas Bertagnoli.
3: Nausel Dom Propicoc, un scomunciamento di questo progetto, d'autonomo da sapere scomunciare questo progetto con questa fase di simulazione. Non ci sarà anche molto su formazioni da che passa concretamente di chi smanche. Non ci sarà anche povestri di Criora in Valgung che si mette a disposizione per priorare tutta la questione tecnica, già che stavamo in una questione ben un po' complicata. E per quel ratone che c'è proprio il scominciamento, che c'è la fine del nostro progetto, ma proprio il scominciamento concreto di quel che è mons. De quel la Gruppa de l'Aur, ma de quel anche che la provincia autonoma de Bulsang, adum con l'assessore Daniel Anfreider, a fort da mandà, da bine una soluzione per i giaus.
1: L'elo che è la provincia e pur la regione del traffic limité, ma anche in dire in cecciamo l'autorizzazione ufficiale del Ministero a Roma. Tenenzi d'anci stradale su una statale de Puster, d'anter San Laurence Ehrenburg, anal in che d'anmis de purdu la vita ten a collisione frontale, d'anter n'auto e motor pur raggiungiamo da schlarippla visa. Il motociclista è inferitanda sanca le morce a mossa sul posto. Il chefer l'auto ne portè con ferida zaratada slisire sto spedale a Bornec. Pur as operazioni de soccorso giù di Bujain da Sarè la strada ta trama le direzioni in pezz con codes. In sciore è restato bloccato in quanto il Paltang, il Chamaur, il raggiungo la calenio giovane a Smeuia il 1 agosto, in questo modo avete tenuto conto di un toque di lutto per raggiungere la sicurezza, si mettono in difficoltà. Anche questo da fuoco che rubasse il posto e l'albe è stato buono da rubare fuori dal Paltang con l'aiuto di altri, in Sania, Ferri. In gran temporale, in Sara, in Doga, c'è due rose in cagliate la Val de Flam, o la calza curita in la strada provinciale, da plenes di Valentina Redolfi.
4: Il temporale in sera da mesa alle sunes la menà giù a Val dei Gran Metes in Scin sulla strada provinciale 200 chines de Pampeago. La meta ma ora del rayon della Gesiola del Palanca la moet presapec 22.000 metri cubics de terra sasse elbres la rueda fin giù te stradon. La ceses le sevenudes metudes in sicurezza dalla paredes ma la strada a monche ai doudes la resta sereda e i residenci noi peru era pede accesa sia con l'auto. L'altra meta che la mendra la è venuta giù da stava. Sul posto è stato l'intervento di studa feche di tecnics della provincia per la valutazione e la programmazione di l'Urieres per Comeder. Se per l'argiunger la Monde Pampeago con una deviazione dalla strada statella Sie Vint del Jov de Lavazze o dalla strada provinciale d'Oechines della Mazion Lavazze.
1: In notte, una mezz'ora circa, sarà l'audà il fenomeno della scurazza parziale del Suradl. Dunker dal zot aggiunge la sua colma e in charla mesa il snur varrà alla fine. La visa dice che da tenciareni a cash fenomen senza una protezione di odli e il più un gran prigo. Una d'ora filtri o la posta poi più un cenigo gendan irreversibile ai odli. In noi sentiamo una manifestazione in salva.
5: Il stadio Braniva sta salva jeden schnurt nevante sun glaccia con demonstrazioni de jardine artistiche dalla nuova da Saira inante. Il vanga da Lerken valguni di Miaur atlec la taglia coc Matteo Rizzo, la coppia de Bal Charlene Guignard e Marco Fabri, gli artisti de Aerial on Ice e la campionessa de Chasa Carolina Kostner.
1: Ed andava a studiare il notiziario, dunque c'è una nudlada al meteo. In raggiungo da pressione alta determinava in ante il tempo del raggiungo des Alpes. D'angmisde non sarà domani anche una niora. La seconda parte desformerà il mappuccio sniora sagrima da dore delle previsioni. La temperatura sarà sura alla miseria. Di paesi delle svelate ladine sarà calas più basse d'antre 13 e 15 de gra. Canca calas più alte spuderà raggiungere valori d'antre 26 e 30 de gra, che desni musura a San Martin. In Cessung se ruba la fine di questa edizione del notiziar da Sara, che lo avvale nant con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. In ire in que. Personages, avvenimenti e storia.
6: Buona Sara, a duce duce che cascuta sola trasmissione da Schnutta Erika Kaschlunger. In Schnutt ha il piacere di essere qui con Anneliese Paratoni a Piccolin. Anneliese, ula è stata cresciuta su?
7: Io sono cresciuta su di Gardena, di Selva, di Avisa ula, sono cresciuta su sul Luc da Linaccia, che è sulla Selva diversa di Plan de Gralba. Io sono cresciuta su un Luc da Paur, e che è attivo con mio padre, Cina che è buono, e poi dopo è mia soca su tutto il Luc, e con suo uomo, praticai, c'è morto in cui che il Luc mi ha intagnato bestiam, mi ha coltivato molto.
6: E anche tutto forse dai loggi con tuo padre, che la
7: tirs? Che la bestia, che la tirs, e non è un Luc da Paur, proprio tradizionale, che c'è me fa 10 kg.
6: Ma mi sa, vas pa vos da idee?
7: Oh, calce, calce. Puh, da kank tes me fa buona de tenin restelt, la clamansem, so me fa da idee da restlei, da fakel. I samben, un digel posto la can crash se, e tres il plus bel, no, de calcna de bi records. Mo, c'è chi io me ricordi, dijuma, dan da dut, kank jeng, un pu plu, dijuma, la pubertà che è tenuta su i 10 anni, ma ricordi me che noi in due liste posso dire isolare. Avevo un contatto con i compagni di scuola, le domeniche, sono giù a messa, sono solo, ma due talenti, ma ele da schiacciare, da idee. Da fa, ci cale da fa, mi fa fora, de fora, no, da restle i trabago, ci cale da fa, i samban da idete casa, mia mamma, i. Non mai je salva, de taled mania. Perché a me mi fa jol d'ar plagiai, ci dici che sono da tre stata una persona d'ar comunicativ, e d'ar. Un shock che ti sa bel contatto con la gente, un shock, perché. Oggi direttamente la grazia o la confortò anche mi togno domani la scuola. E a me mal d'agnora sal più dar bella la scuola ni a prauto per cash, per via della compagnia, diciamo, che aveva la scuola.
6: Anneliese Paratoni, tu avevi studiato la scuola a Alta Aurciai, hai avuto la laurea pro la ditta Prinot, e do aste c'ha fe la urt l'uffice turistic de Salva.
7: Io mi desider, diciamo, che c'ho idea si dar gen laure ten un uffice de viages. Mo, con l'azienda, il ste ben un punte, un te sostituto, diciamo, ma dai lois me fo dall'altra parte, un pec te consiais la gente da gig de viage fora de ca, e me, atse, tols me fo ite kik ven de viage kilo da nos, no? E che le ste in laur che mi ha dar bel. E che contatto con la gente che mi plagio dar, ma si di. Ma Daniel ha saputo dar bel. La volta che mi pensa, magari, che mi baia con la gente che ha detto anche che queste aziende e il laur bimbo cambia. La volta che anche noi laurong, diciamo, che c'è dal 86 al 98 hai laureato l'azienda selva. E da loro avevano un strano contatto con chi affitta. Duc les categories da i hoti china ki kafitama un per de majuns un per de chamnes un per de apartament un che con qui avon prech nous las ni di vini demo quasi il contact
6: e do va e laure pro la zianda turistica salva este nu da cat la valbadia
7: i sun i mamari de et non anzies mo izum chamo du ja angi ta vian selva a jak nem sa votam shode da la che post la ur kilo la valbadia na vinia chafe il me demo al nenia lerk ti uffici turistici i por cal sun chamo gita via gardana du ja in mongal in ventola un pipo zorcha no con ju de frara i via i kai su jo i spo ni a po il samban tres mi om che la ota dirigant il corso alla val che ma abine fora un laur da secretariat incet cascajo te na dita artigianala da Pidro. Spo dopo el ni fora un post nu completament nu che enum tussu su dal museum Ladin c'astel de tor che lena istituzium neuia che è nudo am tutto su a dai lo e dai lo ai spoccia fe che spost sambang incendo da amministrazione di giù mat la provincia e dal merz del 99 su spo zapada ite e al e chamo de tel castel da restaure e la casa amministrativa che è al lì danke nenia chamo che la nio promo fabbricada e pour qu'elle s'unze na ota jus d'infit dal vigin o dal ex patron del castel de Tor da Walter Trebo bas ite choc uffice momentan no i dai lo ai praticamente laure pour il castel de Tor o per il Museum Ladin Cina che alle nu tauri il museum e che l'este de giugno del 2001 alle in laur di giuma completament valc de nu mo da unen apert e l'interessant studic de tak sta situazione e ex novo no ince di giuma l'istituzion museum m'sopre mo ni asledè i fabricatch m'sopre mo ni restaura o arginiaca pour l'exposition il l'edifice administratif que m'sopre mo ni construi et tout un che et que j'ai dit fat para i spo mang pour fol comité scientifique excruzio de tala exposition et qui n'y a d'aller qu'à fa sentades i spo mang n'yol kiri o jetch fos pak pas nazite kun la tematica ke vai la urofora in sche i kas ai me fodet da ide para da fa
6: e da lo as la ures po china danda puk no
7: e po ai la ure da lo china de alla fin di una china da nisant de la passée.

0: Anneliese Paratone, natra tua gran passion che diventa da spotò la ur, no? Da spotò in contatto con persone sate, scialdi, bel, no? E che ha fatto sein tolla urtis guida turistica.
1: Dijuma che questa aspirazione, questa hai bella tris al bu, no? E bella attira, fatta dopo che ha fatto la matura, mai scrittite a fa un esame di accompagnatore turistico. Che ne è neanche chiamò esams che ne ho fatto la provincia di Balzan a Unirja. I sono giuda a Unirja, a Venezia, a fare questo esame di accompagnatore turistico che è davvero a tutta la comunità europea. Abitanti della comunità europea potrò scritto a fare questo esame, perché non ne ho da lungo capro, alle 2000 iscritti. E potrò scrivere a Cilingac. Kto sfa i Spanios me fo da man fo il fo un jam orale ma orale spo sum ju da jeunade me fo sum ju da spo le de novembre de ten charu ka jo a Venezia a fa che jam e to la rata in Spagna un pare che granché mo io al mio moment che alle Kako ste z domanzni, ja tam res, če jim da manj fora, in posamem ja in če še klingač, te danc tudišk in gliš. In špojl pa še drdarik, kalak ma, da manj fora tudišk, kala samo manjko tudišk dme. Purkal, el ste valga mia saurida pasedailo i po e po avi kash kash patentino da accompagnatore turistico i Spor un per d'ein do, il ni forat il Südtirol, e jame da guida turistica, che val d'at, che se dues figures professionales differentes. Un accompagnatore turistico se cruzia plü de, dijuma, logistica, de iadi, che dura inch pludis, u la calma scruzie de quiche gest, dijuma, calman antoron, inche te i servizios che adora doi do, dijuma, il stesso ranet, i mesi de transport, magari entrades de musei, de d'altres coses che vaig a lei, d'activitats che feix, i això i nant. I espor, sempre t'hi compte, mengen un poc valc del post i això. Modan del dut, l'acompanyatore turístico, el duvei de se crucia de xgeix, te dutes les ibujains que vendants de miade, no? I dan del dut, el que el compito cancalé plutis a Jacques Umendé su dai lo esen spo plulere guida turistica no kank tötti spirges a visa de ungen post proprio il detail sura de chicon chicon po conte di juma d'un post no chi lo da nos pur di na roda tresles dolomites no chi gruppi che chiumani a facca stes cosas van bele ad alerc cul accompagnatore che se cruzia de caste scoses che l'accompagnatore ma se cruzia io ti conti specificamente ciò che agì te un parco naturale o te una cosa una chilosce una cosa scluta in ci ti conti de magari delle Dolomites
0: E cash feste schal di steding vero dut lan?
1: Ma dijuma de plü el ben da fa din ste dijuma no a jacque dan dal dut che stes reides und charles dolomites din verne buterania cheese no con che stanna in che mo je feji in che datres guide je feji in che la guida pour di te dut Südtirol pour dort no das cité in che a Bourneck a Pursnou a Balzan in schön glunk No? I spor el ince de te guides tematicas, dijuma, cacai che o magari gin de a fa na visita pur di alles aziendas dal vin o na visita gastronomica pur di, no? La che va te de plus post, cacciarce il mangiare locale, un sceno, no? Ou magari a visiter aziendas artigianales in c'è, no? Che fai val de particolare de chilo da noce in c'è. Dez cas cosas. Perché alle dar l'erc, il monte de castes guides, e il bel e che pos un stessa les purtedant o codas padiles, ti les pite, no? Les laureora castes gites e ti les pite po an reise piro, an agenzia. E cal è spoccia molto più bella già che spossaste te cictas. No?
0: Cal lo dic laur sits per le associazioni turistiche che per altre agenzie.
1: Io lauri ma una piccia parte per le aziende, ma la gran parte cal è per agenzie turistiche private. La maggior parte mi cliente è ad identico americani. Io lauri da troppo con agenzie incoming, dicono. Cioè agenzie che si cruzia di gente che viene da fuori di qua in Italia e dan dal dotto dall'America, dagli Stati Uniti.
0: E quel passaggio per chi i gruppi e porsi in charge per le monte o per le città?
1: E quando ho detto giovali, diciamo anche che Gonot fece io il programma, no? E ti domani c'è questa gente che fa. Fa. O c'è che ti interessa, tanto al dott, c'è io pa magi in toron, c'è io in c'è gi valvare a pe, ci dico magari facciamo in c'è val, c'è gi ta a pe, e gonot il pa dott un c'è un più mucide, no? E c'è poi fegio il programma, e quel è gonot un più, presi un più attramento per vini client, no? Allè, c'è che dici per un gleich, dici un tailor-made, no? Tailor-made, faccio una misura del cliente.
0: E quel è il numero dei gruppi, il patrone per gente?
1: Ah, che c'è d'ar di svali. Alle gruppi, gittes de gruppo, alle d'ar trucci, alle d'anche, ma si di d'ar trucci clienti individuali, che lo di, ma una coppia, una famiglia, che d'ar gonot copies. E che chi è sempre gente un più dal mood, no? Che se tol na guida de dui crimenan toron con un taxi privat crimena ince s'accompagnia is menan lunki se aspetta spontan junga chale val ki smena in oinanti quas la miu pert fegicas ali danke spoles guides pour l'azienda di juma pour les aziendas dai lo elendo la sajun di juma sides d'inverco d'inste ele na gita pour di pour les aziendas dell'Alta Badia fece una gita culturale dici poi si è scritta che co sto aperta questa gita e poi venim na diciamo i bai un chalet cultura ladina no e faccio una te piccia gita pemo e poi giungo a chalet e luce da paur e te posti de nostra tradizione schilo no e per l'azienda da Burnek purdi dai lo vaniel ince fat niade a ledma na visita menada tres la cite storica de Burnek e calfe giange.

0: Anneliese Paratoni, natter ton Teresche Passion in La Speisa Ladina, pur calac tas in scritt publiche in liber.
1: E diciamo pionia dall'ambiente lac io sono cresciuta da sé, o lac le tradizioni e la vita da paura e le tradizioni e la diciamo la dignità e diciamo der sentita e der viuda, no? A pieia da quel punto di duda o da ciò che sono cresciuta da sé, hai da nior al più interesse per queste cose e per quel hai belle dan Transcin ein, ki fajor perz la Union di Ladins de Gardana, al bu kasta idea de mat adum un liber de speisa Ladina. Jön zung samband guna köga, no? Mo kas liber, kas e pratikament na un rescida, na archirida de chic e la speisa. De nos posts, no? E por quel sono si giuda a baie a da mane fora der trupa gent lauta un grum ko ora mai nenia plus vita no ma dit de certes cose sinche i spoil ni as lek schliber dann trans chingani laven bil presentel liber af lauta in un speisa da zakang un pitch liber cal bu der succes si que e nu venu ten 3500 copies e alle ste fat na ristampa chamo per da in do ispo e musan e le bel te die jain che le venu fora i col nenia più da chafe ispo la union di la dins de gardana ma tres a tres jbourle do a tres dit e che es al bit la urela da fa na ristampa da fa kiloche pün restyle kocken dies no de schlieber isch mo in avnia massa de laurela der che samben je chamo il museum isch po avi in che bella vieckstativite da guida in che isch po avi bimbo da fa in atr problem e che kal lieber il prüm e dött ni schritt cum na maschine da schri pur kal nil ja digitalisé e por quel es diuma la cosa pur met man da laurela ite fol de bujan dal scrige sul computer i cal fon masan gran la urcal mudonia zurora spo el ste por fortuna la presidenta de la union di la dings la Sofia Stufleser que di ste dan da 2-3 ani alla un charrié na tejona d'urtigei que fajo el projet Yaba. A scrige tot liber sul computer e casta jona a fat cas les vacances da diste. I sposan el na basa da pia, no? Da laurela ite. Spox document digital, ai spo io c'ha fet les mans, i spo imtu man da laure, i spo alla dure due anni, cina chi sono in do ruvada di giuma al punto da pubblicare questa nuova edizione, dan dal dut il ste der un gran laur, cioè un fat dutzles fotos nuies, no? E pur fales fotos de questa speisa, un son samban cugine, no? Arginia cacste speise, si cal aiben na gran pert io fat, mo spo elinche ste un luc da tauch kilot la val badia, kma der da idee luc da alfarei de badia, cun rosa i tone, i ince luc da paratoni, via Santa Cristina, a ince da idee fa para, no? I spo ale ben ni bimbo atramant, ciudic un ince njunte, Kosses Neues, Knenja Dant, kas lieber eng lieber de Rezettes Ladines, no? De dött alla Ladinia Dolomitica, el mancia la uta, la, dijuma, la zona d'Ampetz. Ampetz nenia rappresentata, ki ved lieber. I sang, umus inchen per de Rezettes Ampetzanes, i spo chic et ved lieber alle schritt trilingage gerdan italian i tudesch i sang uns in junte linglish inche I zang tion dei nom nostra speisa, nia speisa da zakan, chudi ki ulo, un pu ji de mets da sta parola zakan kem savon, chun pu da cosa che e me fo documentada mo in salten screen, gewand da stöpinche.
0: E sung ruva la fin de nostra trasmission, dar bel giulang Annelise Paratoni, en bel giulang a dütsi a dütschkik ne sascutesse. Ciao Mona Bela Sarav, Zauda, Erika Kaschlungar.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Dei babilonesi era così vista come una sciagura che loro sostituivano il re perché se doveva succedere qualcosa gli succedesse a un altro e non al re vero quando c'era l'eclissi. E addirittura ho letto che alcuni, non è la teoria più accreditata, però alcuni pensano che Tutankhamon, Akhenaton, il faraone diciamo del XIV secolo a.C., una ipotesi che si fa, siccome lui era diciamo dedito al culto del sole, un'ipotesi che si fa per cui lui aveva spostato la capitale da Tebe, dove stava, in un'altra città, era proprio perché a causa di due eclissi di seguito, e diciamo una delle due città, non ricordo quale, se l'antica o la nuova capitale, non era coperta dall'eclissi, e quindi lui aveva interpretato come un segno di male augurio che lui, che era il dio del sole, insomma, avesse la capitale in un posto dove c'era l'eclissi totale, insomma. Quindi era molto importante, come dicevi tu, per gli antichi questo evento, perché è veramente impressionante.
2: Eh sì, e poi ci sono vari allineamenti, nel senso che da un lato stavo pensando, no, c'è l'idea anche di questo sole oscurato e quindi il fatto fisico nel caso del faraone, insomma, una scelta anche piuttosto costosuccia, quella di spostare la capitale altrove, insomma, un'interpretazione.
1: È una teoria, però non sappiamo se è vera.
2: Stasera ci piace crederla, no? Che le cose siano andate anche così nel corso della storia.
1: È affascinante crederlo. Sì,
2: l'Homo
1: sì,
2: sapiens
1: sì.
2: Sapiens è molto affascinante. No, dicevo, appunto, un aspetto quello dell'oscurità, no? E quindi di questo presagio in questo senso, e poi il fatto anche della ciclicità, cioè finché non si prevedeva, ma comunque anche quando poi si è iniziato a prevedere, sono eventi isolati, no? Penso alle sequoie nel bellissimo Vertigo di Hitchcock, La donna che visse due volte, no? Cioè, questi grandi alberi che ti portano in fondo a pensare alla ciclicità della vita, alla morte in questo caso, al tempo che passa e via dicendo. E sapere che infatti una eclissi ci metterà magari tanti anni per ritornare e via dicendo, ci proietta di fatto nel passato o nel futuro. Questo sembra essere anche la tesi di questo libro, il piccolo libro delle eclissi di Marco Bastoni, che qui dice: il tempo medio di ritorno di una eclissi di sole sullo stesso punto del pianeta Terra è di circa 375 anni. Il fatto che da noi non si verifichi per 100 anni di fila è quindi normale. Diciamo che se uno è appassionato di eclissi è bene che si prepari a viaggiare. E quindi questo
1: inseguirle.
2: Addirittura Brian May, chitarrista dei Queen e anche astrofisico, perché lui ha studiato e si è anche laureato in questo senso, oggi ha postato un video in cui era con gli occhialini da qualche parte lì in Spagna a cercare l'eclissi. Chissà, comunque arrivano dei messaggi su questo e ovviamente di persone che condividono anche ciò che hanno visto, no? In qualche modo in Italia, e qui dice: ma non resta intorno a una porzione di vera notte un'area di luce ai lati del cielo, o è tutto nero il firmamento? Scrive Camillo. Ecco,
1: ma i colori sono strani, nel senso che è vero che diventa notte, ma ci sono dei riverberi di luce diciamo sull'orizzonte, quindi ha ragione l'ascoltatore che ci ha scritto, insomma, a dire che non è proprio notte, però diventa buio anche se non è proprio notte, insomma è veramente una sensazione anche cromatica davvero davvero unica, non è possibile, non è facile descriverla a parole. Anche i video che sicuramente si vedranno sulle reti sociali, anche sui giornali, non danno esattamente l'idea, perché la luminosità è strana, il video comunque tende sempre a ottimizzare un po' la luce che c'è, no? Uh-huh. Però con la sensazione che si vive con i propri occhi è davvero unica.
2: Eh sì, unica. Tra l'altro stasera, oltre all'eclissi totale, mi allargo, ho studiato anch'io un po' di astrofisica così nel tempo libero. No, ma so che però c'è stato un allineamento di pianeti: Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno. Erano tutti disposti
1: all'alba stamattina. Quindi... Ma non tutti erano visibili, perché alcuni di questi pianeti, insomma, non si vedono tanto bene. Alcuni, quelli più grandi, sì, ma tutti e sei non era possibile vederli, insomma, almeno non a occhio nudo. E soprattutto, purtroppo, non dalle nostre città, che sono molto inquinate di luce, quindi insomma forse si vedevano solo i pianeti, diciamo, più brillanti.
2: Speriamo comunque in un presagio positivo di tutti questi allineamenti, dicevo.
1: naturalmente
2: e ovviamente
1: un'eclisse aveva fermato una guerra nel secondo Erodoto nel IV secolo avanti Cristo. Purtroppo i nostri governanti non sono così sensibili alla sparizione degli astri, e quindi purtroppo le nostre guerre non si fermeranno dopo questa eclissi, ma magari succedesse.
2: Ci piace che un'eclissi comunque abbia reso possibile questo ponte comunicativo Spagna-Italia, Italia-Spagna, Roma-Barcellona in questo caso, in questi tempi così tesi anche tra i due stati, ma non tra i popoli. Benissimo, grazie Luca Tancredi Barone per essere stato con noi, e noi ci lasciamo con la musica.
1: Buona serata.
2: Grazie Luca, e noi ci lasciamo con la musica che ho ritrovato nel prologo del Principe Igor. Qui andiamo indietro nel tempo, Aleksandr Borodin era il compositore, e nel prologo di questa celebre opera russa, proprio un'eclissi solare totale reale, quella storica avvenuta sembra nel 1185, oscura il cielo proprio mentre il protagonista e la sua amata si preparano a partire per la battaglia. L'evento viene descritto musicalmente e interpretato dai soldati come un oscuro presagio di sventura, riconfermando tutto quello che ci siamo detti.

E questa era l'ouverture di Borodin del principe Igor, qui eseguito dalla Sofia National Opera Chorus and Orchestra. Qui c'era Semkov alla direzione. Intanto continuano ad arrivare anche dei messaggi sull'eclissi e il tema. Con questo prologo era proprio quello, perché veniva in qualche modo accennata l'eclissi totale che ci fu nel 1185 in questo prologo di Borodin. Buonasera, abito a Milano, non essendo andato al raduno organizzato al Monte Stella dal mio balcone, solo un po' di oscuramento, il tramonto quasi contemporaneo ha inciso. Ricordo benissimo l'eclissi del 1961, avevo 9 anni, era stata alla mattina indimenticabile. Joe si firma così questo ascoltatore o ascoltatrice, ma vediamo, no, avevo 9 anni, non riesco a evincerne se è Giovanna o Giovanni, ma comunque grazie per questa condivisione. Eh sì, sono cose che rimangono effettivamente impresse, lo dicevamo, e anche questo ci fa pensare alla vita e a ciò che passa, ciò che resta, e viene fuori un po' un effetto cinema paradiso, via, anche nostalgico, viviamola così anche l'eclissi. Adesso voltiamo pagina però, e dall'eclissi riapriamo il secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. La Società del Quartetto di Milano ci porta in questo concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Conservatorio Verdi di Milano. C'era Jan Lisiecki al pianoforte e ci saranno musiche veramente molto variegate in questo concerto che si chiama World of Dance, quindi un mondo di danza. Quindi la danza è sicuramente un po' protagonista. Il concerto di oggi nasce da un'idea semplice quanto affascinante: era raccontare infatti il mondo attraverso la danza. Questo pianista, Jan Lisiecki, interprete tra i più apprezzati della sua generazione, è nato nel 1995 da una famiglia di origine polacca, ha debuttato giovanissimo con le principali orchestre internazionali e incide in esclusiva per la Deutsche Grammophon. La critica gli riconosce una particolare attenzione al colore del suono e alle costruzioni del fraseggio, qualità che ben si adattano ad un programma come questo, appunto, che evidentemente vede anche proprio del gesto e della ritmica, del tempo, una chiave fondamentale per chiamare, insomma, sì, armonia, melodia, ma anche ovviamente il ritmo della danza, nel quale ogni brano appunto rappresenta una diversa tradizione nazionale. Quindi si attraverseremo l'Europa, insomma, e anche le Americhe, dalle danze popolari ceche raccolte da Martinù, alle pagine ispirate alla Spagna di Manuel de Falla o al Beniz, passando per la Polonia di Chopin, ma anche di Szymanowski, poi all'Ungheria di Bartok, l'Argentina di Ginastera e Piazzolla, fino ai valzer di Brahms. A proposito di questo, in particolare ci avviciniamo anche al primo blocco, perché ascolteremo dei blocchi di musica, perché molti di questi sono anche dei brani piuttosto corti, che comunque anche durante il concerto, insomma, sono stati un po' avvicinate in qualche modo, anche per geografie sembrerebbe quasi, ma non sempre. La musica contadina è un fenomeno della natura, scriveva Béla Bartók qualche tempo fa, una frase che sintetizza il suo lavoro di ricerca sul campo condiviso anche con Kodály alla scoperta delle tradizioni musicali dell'Europa orientale. Apriamo però il concerto con 3 danze ceche di Martinù e poi passiamo a Manuel de Falla, a Szymanowski e a Franz Schubert, per poi arrivare finalmente a Béla Bartók con le danze popolari rumene, Alberto Ginastera, la Danzas Argentinas, opera 2, e insomma, che il viaggio abbia inizio. Il pianoforte, lo ricordo, è quello di Jan Lisiecki.

E sono gli applausi al Conservatorio Verdi di Milano del 24 febbraio 2026 e sono gli applausi dedicati a tutta questa musica unita in questo programma World of Dance, la società del quartetto di Milano, dal pianista Jan Lisiecki, molto bravo nel fraseggio, insomma sono arrivati molti messaggi, molto bella questa musica ispanica ma al punto giusto, si riferiva probabilmente a Ginastera, un lungo viaggio musicale che ci ha portato dalla Boemia all'Andalusia, dalla Polonia alla Transilvania fino alle pianure dell'Argentina. Eravamo partiti con Boguslav Martinu, Tre danze ceche, poi Manuel de Falla, La vita breve, Karol Zmianowski, Quattro danze polacche, poi Franz Schubert, 16 danze tedesche, Béla Bartók, danze popolari rumene e infatti poi eravamo arrivati a questo Alberto Ginastera e alle danze argentine composte nel 1937, quando il compositore aveva appena 21 anni, quindi poco più anziano di Rossini quando aveva scritto l'opera che abbiamo ascoltato stasera, cioè L'occasione fa il ladro, che era ancora ventenne, e rappresentano uno dei suoi primi grandi successi, capaci di raccontare tre figure della tradizione rurale: il vecchio mandriano, la giovane fanciulla e il gaucho matrero, il cavaliere ribelle della Pampa. E da questo momento il programma invece cambia prospettiva, perché non sono più le danze popolari a essere trasfigurate dai compositori, ma entriamo nel mondo del valzer, della polacca, del tango e di altre forme ormai diventate patrimonio della grande letteratura pianistica. Il filo conduttore però resta lo stesso: la danza come linguaggio universale, capace di attraversare culture, epoche, continenti, e si parte proprio da Frédéric Chopin, di cui lui è anche, parlo di Jan Lisiecki, grande interprete, Grand Valse Brillant. Poi c'è Johannes Brahms con il Walzer opera 39, Frédéric Chopin si ritorna su di lui con il Walzer opera 34, poi il Walzer opera 39 di Brahms, Piazzolla, Astor Piazzolla, un brano che sentirete spartiacque, non ha bisogno di presentazioni, Libertango, Albéniz da Hispania opera 165, il secondo movimento che è il tango, diciamo che il secondo non movimento ma insomma estratto da questa opera 165, Danza Ritual del Fuego di Manuel de Falla ancora, e si ritorna a Chopin con questa polacca opera 53. E sempre lui, Jan Lisiecki, al Conservatorio Verdi di Milano, il 24 febbraio del 2026.

che sono gli applausi del pubblico milanese del Conservatorio Verde di Milano, 24 febbraio 2026, World of Dance, la società del quartetto italiano, per il pianoforte, il pianista Jan Lesiecki. Qui stiamo ascoltando davvero un tripudio, perché in effetti il programma, così sulla carta, poteva sembrare disconnesso, quasi un po' articolato male, no? Invece poi ad ascoltarlo con tutto è molto ben pensato. Friedrich Chopin, Grand Valse Brillante, opera 18, poi siamo passati a Johannes Brahms, al Walzer opera 39 numero 3, ancora Chopin, Walzer opera 34 numero 1 e 2, poi di Johannes Brahms di nuovo, il Walzer opera 39 numero 15, bello questo incastro, insomma, che poi ci ha condotto in Argentina, in realtà lì eravamo già in periodo italiano quasi, Libertango, Astor Piazzolla, Tullio De Piscopo alla batteria quando Astor Piazzolla registrò quel disco e quelle musiche. Poi Albéniz da Spagna, opera 165, il numero 2, il tango, Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego, quindi siamo rispostati un po' così in questa chiave più latina ispanica, diciamo, e poi per ritornare da Chopin, grande amato da Jan Lisiecki, ma non solo da lui, con la polacca opera 53, una delle pagine simbolo anche del pianismo romantico, conosciuta anche come eroica, fu composta nel 1842 durante gli anni trascorsi da Chopin a Parigi, e Schumann addirittura la definì cannoni nascosti tra i fiori. Questo la lascia lunga e la dice lunga su quello che racchiude questa musica, perché diciamo dietro l'eleganza della scrittura è come se si celasse un forte sentimento patriottico nei confronti della Polonia, allora divisa tra le grandi potenze europee, quindi anche questo simbolo, se vogliamo, di resistenza eroica, ecco perché. Ma il pubblico, insomma, non lascerà sicuramente andare via il pianista così, anzi adesso si prepara a 2 bis, e mi colpisce la maestria scevra da esibizionismo, scrive Roxana, bravo Lisiecki, scrive qualcun altro che non si firma, davvero gradevole questo pianista, sembra averlo in camera, grazie Gennaro, effettivamente veramente bravo, molto bella questa musica ispanica ma al punto giusto, si firma, davvero gradevole questo pianista, sembra averlo in camera, grazie Gennaro, effettivamente veramente bravo, molto bella questa musica ispanica ma al punto giusto, questo l'avevamo già letto.

Minuetto opera 14 numero 1 Ignacy Jan Paderewski. Qui sempre il pianismo di Jan Lisiecki, altri messaggi, tranquillo, bravissimo, un concerto per stare bene, cercherò di capire se esiste un CD, grazie Laura. Bene, trova della Deutsche Grammophon, lui pubblica per Deutsche Grammophon, credo che la pronuncia esatta sia Lisiecki. Queste pronunce esatte, grazie Andrea, e io sono veramente pessimo per queste cose, me ne rendo conto, è un mio grande limite. Ma rimanendo sempre in Polonia, al di là di ogni pronuncia, ci piace concludere così questo World of Dance, quindi questo viaggio per in giro per il mondo, danzando insomma, con questo valzer in re bemolle maggiore, opera 64 numero 1, Friedrich Chopin, compositore, ultimo bis, registrato il 24 febbraio 2026 al Conservatorio Verdi di Milano con Jan Lisiecki.

Eh sì, questo il valzer del minuto, poi non fu scelto questo titolo da Chopin, valzer in re bemolle maggiore opera 64 numero 1, Friedrich Chopin, Conservatorio Verdi di Milano, 24 febbraio 2026, Jan Lisiecki, forse ce l'ho fatta, World of Dance, la società del quartetto di Milano, questo era il secondo festival dei festival. Noi salutiamo anche Milano in questo senso e ritorniamo qui tra i messaggi, no? Ce n'erano due, uno che parlava, ritorniamo all'eclissi, no? Perché ascoltiamo adesso un pezzo di Charles Mingus, se ce la facciamo. Il primo appunto è qui che dice rispetto all'eclisse che avverrà l'anno prossimo in pieno giorno, credo si potrà osservare anche un fenomeno che in quella di oggi era impossibile, vale a dire le ombre vaganti, gli strati dell'atmosfera improvvisamente raffreddati per la scomparsa del sole formato in terra dalle macchie scure. Questo è Antonio. E poi Gennaro, con tutta questa illuminazione artificiale non sappiamo più cos'è un cielo stellato. Io me lo ricordo da ragazzo sulle spiagge della Calabria, al tempo non era ancora illuminato, da allora non l'ho più visto, peccato. Va bene, dai, speriamo che ritornerà, ma lo ascoltiamo, Charles Mingus, questa eclissi secondo lui.

Ed è una luna che incontra il sole, questa Eclipse di Charles Mingus. Qui l'abbiamo ascoltato in questo Mingus Revisited, Ted Carson e Mercy Records di qualche anno fa, questa incisione chiaramente. Ebbene, siamo giunti anche alla conclusione, in conclusione di questo viaggio che ci ha portato da Rossini. Domani sera ci ritorniamo, ma anche a scoprire l'eclisse solare, a questo concerto anche per pianoforte veramente sorprendente. E beh, ci dobbiamo salutare. Io ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alle console Simone D'Arrigo e Gabriele Cioni, in regia Giovanna Natalini. E un caro saluto da parte mia, Alessandro De Rosa. A presto, risentirci domani sera su queste frequenze.

Tunji Oyelana, cantante, compositore, attore, band leader, drammaturgo. Le prime registrazioni a nome di questo artista nigeriano escono nel 1969, ma lui attribuisce la sua carriera di artista professionista a un incontro particolare avvenuto precedentemente nel 1960 con il premio Nobel, successivamente premio Nobel, Wole Soyinka, con il quale Oyelana avvia una collaborazione stretta e i cui testi critici varranno ad entrambi non solo l'inimicizia del governo nigeriano, ma anche l'accusa di tradimento e l'esilio fino alla fine degli anni 90. Tunji Oyelana è il disco che abbiamo ascoltato, fu pubblicato in Nigeria nel 1974, ora è stato ristampato dalla etichetta Soundway Records. To Whom It May Concern è il brano che abbiamo ascoltato, ve ne proponiamo un altro intitolato Ipasan.

Tunji Oyelana and the Benders, il frontman nigeriano con il suo gruppo che sin dal nome esibiva la propria elasticità tra highlife, afro rock, funk, calypso, juju, reggae e naturalmente afrobeat, così come abbiamo potuto ascoltare in questo brano. Tunji Oyelana, che nel 1968 tra l'altro collabora con Chris McGregor e buona parte dei Blue Notes sudafricani su due sette polli. Noi abbiamo ascoltato questo brano intitolato I Passan da un disco ristampato da Soundway Records, uscito originariamente a metà degli anni 70, intitolato proprio Tunji Oyelana. E ora qui a Battiti nella notte di Radio 3 gettiamo un ponte tra Nigeria e Italia.

Siamo sempre in ambito afrobeat, ma il suono tradisce una collocazione temporale decisamente più contemporanea e, nello specifico, geograficamente parlando, di qualcosa di molto più vicino a noi. Murichi è il progetto del sassofonista salentino Attilio Enrico Agnello, musicista che ha voluto mettere in connessione il suo amore per l'afrobeat nigeriano e quello per il Salento, la sua terra d'origine. Dopo un primo EP nel 2019, il gruppo si è rinnovato per questo secondo lavoro con Andrea Miccoli alla batteria, Francesco Salon al basso, alla chitarra e al mandolino elettrici Gianmaria Dell'Anna, al trombone Michele Mele e al sax tenore e alla voce principale il leader Attilio Enrico Agnello, più una serie di ospiti che partecipano a questo disco intitolato Hope, che è già stato pubblicato in digitale, che presto avrà una edizione fisica su Funkeria Records, dal quale abbiamo ascoltato la prima traccia intitolata Passeur.

Una bella dose di blues e di funk per questo brano intitolato Kenya Kurungara di Joseph Kamaru, omonimo e nonno del musicista elettronico Kamaru, che abbiamo trasmesso tante volte qui a Battiti su Radio 3. Ed è stato proprio il nipote a recuperare e a proporre al pubblico internazionale la musica di Joseph Kamaru, artista poco noto fuori dai confini del Kenya, nonostante la grande fama ottenuta in patria. Attivo sulla scena musicale keniana sin dal 1967, questa raccolta pubblicata dall'etichetta Des Pauls racconta il percorso lungo e variegato di Joseph Kamaru, con brani anche diversi tra loro che attraversano la high life ghanese, la rumba congolese, l'afrofunk, la disco music e anche il folk, con 17 brani che coprono un arco temporale ampio, così come è esplicitato nel titolo del disco Heavy Combination 1966-2007.

0: Si intitola L'EP volume secondo, la raccolta dedicata dall'etichetta svizzera Le Disc Bongo Joe alla musica dell'arcipelago di Sao Tomé e Principe, ovvero a quella ventina di isole che si trovano nel Golfo di Guinea davanti alla costa del Gabon. L'EP promette una musica rilassata, secondo la traduzione che possiamo fare passando dall'inglese Take It Easy, ma tra le maglie della Puscia, ovvero il mix musicale afro-lusitano sviluppato sulle isole che comprende tra le altre cose il soukous congolese, la semba angolana, il merengue dominicano, la coladeira capoverdiana, tra le maglie di questo mix emergono anche le rivendicazioni indipendentiste e le spinte panafricaniste. Del resto il periodo preso in esame è proprio quello degli anni 70 e 80 per questo paese, che ha ottenuto l'indipendenza nel 1975. Secondo volume, sempre compilato da Thomas Bognon, in arte DJ Tom B, che ripropone alcuni gruppi chiave della musica isolana come i Sanga Zuza che abbiamo ascoltato, già proposti nel primo volume della raccolta, ma propone anche gruppi del tutto diversi come Bulau Ngulifala e Quinta das Palmeiras, con un brano per voci, percussioni e armonica, questo Tira Mao da Minha Xuxa.
1: Yeah.

Nokia è un trio formato da Emil Bo al trombone, Christian Enkerud-Lien alla chitarra e Michael Lee Sorenmo alla batteria. Un trio che il 12 dicembre ha pubblicato il suo secondo album dal titolo Soon Means Now. Tre giovani musicisti norvegesi che ricercano connessioni tra intonazione, minimalismo e musica improvvisata, momenti di libertà alternati a sezioni più strutturate, e compongono queste 15 tracce dai titoli formati da numeri che confondono graficamente un po' chi si trova davanti all'elenco dei brani, un gioco anche fatto un po' apposta, in cui i numeri solitamente portatori di ordine creano invece appunto un qualcosa di un po' disordinato. In questo progetto infatti si incontrano un po' il concettuale e l'immediato, un nuovo album che continua a presentare i frutti della ricerca del trio, che per quanto impegnativa a livello sonoro non nasconde un approccio appunto divertito e a tratti anche leggero. Anche il titolo dell'album rappresenta un elemento divertente, in quanto nasconde la storia che racconta come questi tre artisti si sono fermati a dormire in uno dei luoghi che ha ospitato un loro concerto, a quanto pare senza che il proprietario del posto ne fosse al corrente, e quindi poi sono stati svegliati in modo piuttosto brusco con l'ordine di andarsene soon, presto, and soon means now, e presto significa adesso. Soon Means Now è il titolo dell'album, la copertina ritrae due dei tre componenti di Ukiah in quello che sembra essere un camerino, in quel momento fatidico.

Abbiamo ascoltato ancora due brani da Sunmins Now, secondo album del trio norvegese Ukia. L'album è uscito il 12 dicembre 2025 per l'etichetta Nakama Records. È un progetto collettivo guidato da un quintetto di musica improvvisata, contemporanea e neoromantica che porta proprio il nome dell'etichetta, Nakama. E Nakama Records nasce come mezzo per pubblicare i lavori del gruppo, dei progetti legati ai singoli componenti del quintetto, per poi allargarsi anche ad alcuni progetti come quello che stiamo ascoltando stanotte, che non ha elementi comuni alla band Nakama. L'etichetta è nata in contemporanea al gruppo musicale ormai 10 anni fa come progetto orizzontale e collettivo, attivo anche nell'organizzazione di concerti e laboratori di musica improvvisata. Ascoltiamo ancora una traccia da Sunmins Now.

Ensemble Zero è un ensemble di musica contemporanea che, come abbiamo sentito, si presenta molto più, diciamo, gentile di ukiah. Anche in questo caso la formazione di partenza è un trio formato da Joël Merah alla chitarra acustica, Stéphane Garen alle percussioni metalliche e Sylvain Chavot, chitarra acustica e glockenspiel. Ma l'ensemble poi può cambiare struttura a seconda del repertorio che sceglie di performare e che di solito riguarda compositori contemporanei, spesso membri dello stesso ensemble. Molta meno improvvisazione in questo progetto, quindi, ma comunque l'obiettivo di sperimentare, di cambiare geometrie e geografie, cambiando appunto la composizione del gruppo e coinvolgendo membri provenienti da paesi diversi. Anche il nome Ensemble Zéro richiama il concetto, insomma, il livello da cui vengono calcolate le altitudini in cartografia, e questo diventa simbolicamente il punto in cui si trova il campo delle possibilità, anche dal punto di vista quindi artistico dell'ensemble. Cambiando musicisti, formazioni ed elementi, Ensemble Zéro si esibisce quindi su una gamma di variabili che lo rende unico.

Altri due brani da L'incroyable femme de neige di Ensemble Zéro, in questo caso formato da Jérôme Capdepont al trombone, Sylvain Chavot alla chitarra acustica, Vianney Desplantes all'euphonium, la tuba e flugelhorn, Tanguy Galavarden ai clarinetti, Julia Gallego Ronda ai flauti, Stéphane Garen alle percussioni, al piano, all'organo e Joël Merat alla chitarra acustica, piano, ukulele, organo e armonica. Il disco rappresenta la colonna sonora del film di cui porta il titolo, una commedia drammatica francese, uscita nel 2025, diretta da Sébastien Betbeder, e le composizioni sono firmate dai tre musicisti che formano il cuore del progetto. Ascoltiamo un ultimo brano, l'ultimo del disco, e la traccia che ne porta il titolo, L'incroyable femme de neige.

Torniamo invece nel territorio dell'improvvisazione con un paio di brani da Cusp, un EP firmato da Alex Lewis alla chitarra elettrica e Korg e Jake Nussbaum alla batteria, percussione ed elettronica. Il duo artisticamente conosciuto come The Early, una band che nasce al liceo e che poi ha avuto diversi tipi di composizioni, di formazioni, ha sperimentato tanto negli anni e oggi ha questa forma di duo, e il materiale contenuto in questo EP è stato registrato un paio d'anni fa, nel 2023, a Filadelfia, durante la produzione di quello che poi sarebbe stato il contenuto dell'album della band uscito quell'anno, nel 2023, dal titolo Impatient. Cusp raccoglie quindi la fine di quella sessione e documenta il momento in cui i due artisti hanno iniziato a produrre qualcosa di nuovo che andava in una direzione diversa da quella che volevano esplorare in quel loro disco e che quindi è stata separata e tenuta da parte e esiste oggi a sé stante in forma di questo EP. Abbiamo ascoltato Another Green Morning, mentre quello che andiamo ad ascoltare ora è un segmento che si intitola Copaghetti e che vede la partecipazione anche di Patrick Shiroshi al sax contralto e Field Recordings. Cusp rappresenta l'esordio di questo duo The Early per l'etichetta Island House Recording, una piccola etichetta indipendente newyorkese che ha base a Roosevelt Island, che è un'isoletta collocata nell'East River che si raggiunge da Manhattan e dal Queens con la metropolitana, ma anche da Manhattan con una particolare funicolare.

0: Coppaghetti da Casp, Alex Lewis e Jake Nussbaum insieme a Patrick Shiroshi, ospite di questo brano contenuto all'interno dell'ultimo EP di The Early. E il prossimo brano ci allontana ancora una volta dalla musica improvvisata e ci fa tornare nel regno della composizione della musica contemporanea con un album dal titolo Hello Halo della violinista e compositrice inglese Ruby Colley, qui accompagnata dall'Exaudi Vocal Ensemble. Hello Halo è un lavoro che ha al centro il fratello della compositrice, Paul Colley. È una persona neurodivergente e non verbale, ma che, nonostante appunto questa definizione non verbale, utilizza una vasta gamma di suoni e gesti per comunicare. E il disco rappresenta quindi un esame, uno studio sulla comunicazione e una ricerca anche su quello che può significare, che può rappresentare la definizione di essere umano, fotografando quindi la vita e le relazioni di Paul Colley, con lo scopo di sottolineare l'umanità del soggetto al centro di questo lavoro attraverso il rapporto fraterno che lo lega alla compositrice. Il risultato è quindi un disco molto personale, molto intimo, con al suo interno svariate possibilità di lettura e di fruizione, e che secondo Ruby Colley riassume completamente in maniera profonda e completa la sua identità di artista e di compositrice, oltre a indicare la direzione verso cui il suo lavoro vorrebbe concentrarci. Ascoltiamo un brano dal titolo Echoes.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

L'ultimo disco che vi presentiamo questa notte, in questa sezione di battiti in cui abbiamo attraversato i territori della musica improvvisata e delle composizioni sperimentali contemporanee, è anche l'unico lavoro che va ad omaggiare un compositore che non è più tra noi. È l'ultima uscita della collana discografica 1940, progetto fondato nel 2016 da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, gestita oggi da questi tre musicisti insieme a Marcello Corti. La pubblicazione è la numero 28, uscita il 28 dicembre, si intitola Morton Feldman, King of Intermissions, ed è dedicata appunto a Morton Feldman, compositore statunitense che quest'anno, nel 2026, avrebbe compiuto 100 anni. Sono 8 le tracce contenute in questo lavoro, che comprendono composizioni scritte in momenti diversi della carriera di Feldman, coprendo più decenni, ed eseguiti da Enrico Gabrielli al pianoforte, clarinetto, basso, Sebastiano De Gennaro percussioni, Marcello Corti alla tromba ed Elio Marchesini alle percussioni, esecutori di metallo su carta. La breve traccia da cui siamo partiti, in cui abbiamo ascoltato Enrico Gabrielli al pianoforte, è la prima parte delle due che formano Two Intermissions, scritta nel 1950. E il titolo del disco, oltre al nome del compositore omaggiato, contiene appunto il sottotitolo King of Intermissions, e infatti queste intermissions, come quella che abbiamo ascoltato, sono in realtà proprio il centro della raccolta, in quanto tutt'altro che pause, ma anzi elementi centrali del lavoro di questo compositore, momenti di attenzione in cui il suono ambisce a una particolare limpidezza e spessore. Ascoltiamo ancora un brano dal titolo A Very Short Trumpet Piece, composto nel 1986 ed eseguito da Marcello.

0: ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
1: Ventunesima puntata.

È una parola, infatti. Come si fa dopo 10 anni di pensar bene di Buscaino? Come si fa ad un tratto a pensare male? Sembra che sia una cosa da nulla, come voltare la pagina di un libro. E non è. Rodolfo si era accorto che la sua vita era legata per 1000 fili al pensar bene di Buscaino. E un giorno dovette constatare che perfino il minuscolo Pettirosso, Pettirosso naturalmente, come la vedeva lui col capino tranquillo e il canto che somiglia al rumore di un sasso battuto sopra un altro, come se quei gorgheggi fossero non solo belli ma utili, non solo musica ma lavoro, era sospeso anch'esso per un filo al pensar bene di Buscaino. Rotto quel filo, il Pettirosso era scaduto in un'immagine di uccello fastidioso che fa il verso col picchio del suo canto a quei muratori che martellano le pietre e costruiscono torri inutili. E poi l'avvertimento che viene fuori dall'aver scoperto nell'uomo in cui più si aveva fiducia un povero essere bislacco. Un avvertimento di difendere con la ragione quanto di pecorella nasce nel nostro cuore. Il giorno in cui, avendo esso deciso di fidare ciecamente in qualche cosa, a che non disturbi poi quella cara cecità, decide anche di fidare in tutte le cose indistintamente. L'avvertimento di riaprire gli occhi, di pensare, di dubitare, richiamava una fatica cui non era facile sopportare dopo 10 anni di disuso. Pensar male di te. Quando io passo dall'idea che avevo di te fino a ieri a quella che dovrò averne domani, mi pare che qualcuno mi metta le mani entro la carne e mi giri tutto lo scheletro. Soffro come un cane. Rodolfo, io non so che vi dire. Voi avete un po' passato il segno, mettendo tutto quanto voi stesso nel progetto della torre panoramica. Nessuno vi chiedeva tanto. Avreste potuto attendere insieme ad altri lavori. Io no, invece. Io dovevo darmi a quel progetto anima e corpo, e così ho fatto e mi sono rovinato. Chi mi ridarà adesso i miei 10 anni perduti? I creditori vogliono il loro denaro. Ma se io a quel tale che mi dirà restituiscimi le mie 1000 lire griderò e voi restituitemi le mie belle giornate di quarantenne, riportate il 4 nella prima cifra della mia età. Non so davvero come tu abbia il coraggio di fare il bello spirito. Buscaino cambiò il tono di voce. Che volete da me, Rodolfo, per Dio? Che volete da me? Io stavo per impazzire. Vi dirò di più, ho cercato di impazzire. Quando mi sono accorto che il sole cominciava a somigliarmi a un oggetto qualsiasi e che non facevo più alcuna distinzione seria fra il bicchiere che avrei potuto prendere dal comodino e il piatto bianco che sì, quasi quasi avrei potuto spiccare dalla finestra. Allora mi sono seduto sul letto, aspettando che tutto giungesse al suo termine, che gli occhi mi si sbarrassero e il cervello s'andasse a far... Già sorridevo al pensiero di lasciare fra le mani dei miei creditori un Buscaino pazzo, un fantoccio che li avrebbe pagati tutti, ma con grosse risate. E speravo che il ricordo della torre sparisse dal mio pensiero e 4 più 4 finalmente desse 9. Ma che, mio caro Rodolfo, 4 più 4 continua a darmi per risultato 8. E non più di 8, e non meno di 8. E il ricordo della torre non sparì di un millimetro. E io dovetti convenire che ero ancora in sensi. Vi dirò di meglio, ho cercato Tommasini, che come sapete è un fabbricatore ideale di pazzia, e tante volte ha giocato dei buoni tiri contro il mio senno. Mi sono messo nelle sue mani, ho lasciato che egli mi burlasse in tutti i modi, ho risposto a quei suoi occhi tranquilli che invitano alla pazzia come a un porto di pace con la semplice parola magari. Ebbene, caro Rodolfo, tutto è stato inutile e io sono ancora qui a rendermi conto di me stesso, di voi, della torre e dei debiti, e fra poco, quando spegnerò la candela, avrò forse un pensiero lugubre, ma senza alcun dubbio un pensiero sennato e normale. Sennato
A costo di rimanere al buio, sarei curioso di vederti spegnere la candela e di sentire codesto tuo pensiero se nato. Sarebbe il primo. Siete amaro, Rodolfo, ma io sono stato punito abbastanza. Una sola cosa mi riesce gradevole in tutto quello che è accaduto, ed è la seguente, e dopo avervela detta me ne andrò. Che anche tu, che credevi di essere un terremoto, che so io, sei rimasto a Nataka, come tutti noi, preso nella trappola. Addio. Rodolfo chiuse con tal violenza la porta dietro di sé che la candela si spense. Ora il balcone era pieno di stelle e di un cielo che sarebbe stato di molto conforto per la sua calma e profonda luce se il vento non lo avesse spinto lentamente ora a destra, ora a sinistra, come se nemmeno il cielo avesse il diritto di star fermo e tranquillo. E lo strano è che il vento non si teneva soddisfatto di sì alta impresa, e come chi suonando con le mani un violino angelico batte col piede sopra un tamburo fesso, anche il vento, nel tempo medesimo che smuoveva il cielo e le sue stelle, rotolava per le strade di Nataka, una vecchia bacinella o qualcosa di più vile. Le strade di Nataka, le scale di Nataka. Buscaino vi aveva lasciato la sua pelle migliore, i più vigorosi 10 anni della sua vita. Ora il vento soffiava, il vento spingeva per quelle strade lungo i muri di lava e i portoni sconnessi, un rumore di vecchia latta, un suono frapietoso e comico. Donde veniva questo suono? Veramente da una bacinella? O non veniva piuttosto da quel pezzo della sua vita rimasto fuori, rimasto a Nataka, rimasto in preda al vento? E come un ferito abbandonato di notte in piena campagna, sente che le iene si sono impossessati della gamba che gli è stata portata via dal corpo e ora rotolano con le zampe via per il sentiero entro un fossato nel greto asciutto di un torrente, così Buscaino udì rumoreggiare tristemente per le vie di Nataka quel pezzo della sua vita, quei suoi cari 10 anni perduti, rumoreggiare rotolando fra le zampe del più selvaggio vento che fosse mai passato su Nataka. E se i 10 anni diventassero 20, pensò ad un tratto. E se invece di un'immagine della fantasia, fra poco io mettessi nelle zampe del vento di Nataka il mio cadavere in persona. Se davvero io fossi caduto per sempre in questa trappola. Andò al balcone, vide i pochi lumi di Nataka sparsi fra nero e nero. S'accorse che lo guardavano sennacchiosi e sicuri come gli occhi che la sentinella rivolge al proprio prigioniero quando egli è ben legato e incapace di fuggire. Ah, no, no, no. Uscì fuori, scese giù, bussò alla porta di una pinzocchera che dormiva in un casotto vicino alla torre alla quale era stato promesso l'ufficio di custode. «Cosa volete?» fece la donna, venendo sulla soglia imbacuccata in una specie di materasso. «Prendete la vostra borsa e venite con me». «Gesù Maria, che è accaduto?» mormorò la donna, ma non ebbe il tempo di rendersi conto di nulla, che già era al secondo piano della torre con una borsa sdrucita fra le mani, la camicia che si gonfiava al vento della porta socchiusa e i capelli che tentavano di sparpagliarsi a ruota, e su tutto questo scivolava e veniva rimesso su coi colpi di gomito il sottile materasso che faceva da coperta. «Buona donna, codesti agnellini, codesti salami, codesti dolci, codesta frutta, valgono 1000 lire, ebbene, prendete tutto per 100 lire». «Agnellini? Agnellini vivi? No vivi, beati loro, ma uccisi da poco, buona donna, è un affarone, datemi 100 lire che Dio venga a pranzo da voi». «Ma io non so che farmene, nonnina, io devo partire, siate buona, aprite la borsetta, ecco lo faccio io, la si apre così, si cava un foglio da 100, così». La donna trattenne per un lembo il foglio da 100 e strinse le dita con un tremito nervoso. «Buona donna, è la Mecca per voi, per me è il biglietto ferroviario. Siate cara, perdonatemi, tutto è vostro, vi lascio anche la torre e che Dio vi benedica». E così dicendo Buscaino diede uno strappo al foglio da 100, un bacio sulla fronte della donna e scappò fuori, lasciando la porta spalancata. La vecchia non riuscì a capire se si era fatta carpire il foglio da un discolaccio che le voleva bene o da un ladro che le aveva rubato il denaro. Così, incerta fra un sentimento materno e il pensiero di chiamare la polizia,
smuoveva e sollevava col piede gli agnellini, carezzava il loro freddo musetto, considerava i salami e i dolci, poi mandò un sospiro e, aggiustandosi il materasso sulle spalle, scese in mezzo all'aria agitata e buia verso la propria casetta.

Col vento la vita di Nataka non diventava più allegra. Sembrava anzi che quel turbine, impadronitosi della frase «che noia» e dell'altra «cosa faremo stasera», le portasse in giro per i camini e i corridoi di Nataka, facendole tornare 100 e 1000 volte nella stessa camera, cacciandole sotto i tappeti e perfino entro i pianoforti e le chitarre in disuso, le cui corde, vibrate dai soffi, ronzavano in un modo assai profondo. Che noia e che cosa faremo stasera? Sembra poi che la torre fosse di un'attrattiva senza pari per questo vento, che le schiamazzava intorno e la colpiva a destra, la colpiva a sinistra, cercava di svellerla, di rovesciarla, di piantarla come un chiodo, di girarla come una vite. Infine si accontentava di riempirla di un suono lungo e malinconico. Per le strade i piccoli uomini camminavano come sopra una mano che li spingesse veloci, sino a che, spalancata la porta di un caffè, non vi entravano brutalmente con l'aria degli alunni cacciati con un calcio fuori dall'aula. Le signorine andavano rassente ai muri, con gli orli delle vesti appuntati da malcelati fermagli e le mani tese sulle ginocchia. I cappelli e le foglie vecchie volavano in aria, strisciavano per terra, si posavano sopra i balconi. Molto narrato era l'episodio di Leopoldi, il quale aveva inseguito per mezz'ora una foglia di platano, scambiandola per il proprio cappello. «Falle la piega!» gli aveva gridato Monello nel momento in cui il pover'uomo era riuscito a mettere il piede su quel po' di verde che lo aveva fatto correre tanto. Povero Leopoldi! La sera di quel giorno fu trovato immobile vicino alla radio, mentre una voce cavernosa gli riempiva l'orecchio senza più udito di frasi incoraggianti come «Forti, grandi e invincibili, lo slancio, la potenza, la durezza, la tenacia, l'ardire». Povero Leopoldi, così fermo, così eternamente fermo, lui l'inventore del moto perpetuo. Ma di coloro che caddero per terra a causa del turbine, Leopoldi fu il solo che non si rialzasse più. Gli altri conclusero la loro avventura con 2 o 3 colpetti per spolverare i ginocchi e la schiena. Il triste era che il vento non voleva più cessare, e chi più di ogni altro si lagnava era il venditore ambulante, che sentiva strapparsi di bocca la bella voce che vantava le lattughe e l'udiva risuonare sulla carretta del rivale, o peggio, sulla carrozza che stava ferma vicino al marciapiede e non sapeva che farsi per 2 graziose e variopinte clienti che le sedevano dentro e lanciavano da ogni parte sguardi e saluti di una frase come «Comperate queste belle lattughe!» E si lagnava anche il possidente, che fiutava nell'aria un odore troppo forte di limoni, per cui c'era da pensare che se l'odore era giunto fin qui, nemmeno il frutto era rimasto fermo sul ramo. Ma i poeti non si lagnavano. In quei mattini di vento il giardino pubblico di Nataka era tutta una continua, piacevole e confusa risata. Essi andavano entro questo suono di letizia come i corpuscoli nel fiato e nei gorgheggi di una ragazzina contenta. Andavano per i viali, s'appoggiavano ai tronchi degli alberi e alle colonne di marmo. Questa risata li portava a destra e a manca, pieni e gonfi di lei. D'un tratto, passando a un tono selvaggio, li rovesciava malamente sopra un sedile. Ma che adirarsi? Era stato uno scherzo, duretto, sì, ma scherzo. Di nuovo la risata si faceva allegra, si faceva amichevole, strappava da ovunque suoni e parole, li alzava in aria, li confondeva, sicché il buon orecchio di Nereggia e quello di Cavallero distinguevano in mezzo a tanto disordine i versi della loro Santa Rita e Santa Genoveffa, belli come non furono mai tanto, più adulti e forti di loro stessi, quasi irriconoscibili. Come il figlio che d'un tratto confida al modesto padre: «Caro, devo dirti una cosa, sono un dio». Ed è allora che il soprabito sdrucito, la brutta parola della moglie, che risuona ancora nell'orecchio insieme al rumore della porta sbattuta, il proprio nome che non fu mai pronunciato da molti e mai con molto rispetto dai pochi, tutto diventa leggero e amabile, come il ricordo della lunga anticamera,
quando finalmente si apre la porta e si entra dal re. E non importa più nulla dormire con la testa alta o con la testa bassa dopo il pranzo. Non importa più nulla se a quel pranzo non seguirà mai alcun altro pranzo o cena. Pieni di questo vento e di questi pensieri, Nereggia, Cavallero e il Cavaliere dei Flippi erravano per il giardino pubblico, ma non erano soli. Come in altre giornate tempestose, anche Rodolfo De Mei era venuto, con l'ombrello in mano, al rumore dei platani e degli oleandri. Egli non cercava la gloria, l'immortalità, come i poeti, ma il nuovo se stesso. Da quando il Rodolfo fiducioso, animoso, amorevole era scomparso, nessun altro Rodolfo era sottentrato a lui. Sì, egli aveva fatto alcune prove. Un Rodolfo scettico, un Rodolfo rassegnato, un Rodolfo immorale, un Rodolfo violento, ma nessuna delle prove era riuscita soddisfacente. Qualunque di questi Rodolfo rassegnato, un Rodolfo immorale, un Rodolfo violento, ma nessuna delle prove era riuscita soddisfacente. Qualunque di questi Rodolfo, non appena adagiatosi nella sua

Dio, com'è penosa la ricerca di un nuovo se stesso. Egli invidiava perfino il fratello, così come lo vide in una sera di luna nel giardinetto dell'ospedale. Nero, a lento trotto, con una mano sulla schiena a guisa di coda, alzare a destra il mento ed emettere un raglio. Almeno Enzo si sentiva e si credeva qualcuno, sia pure un povero asino. Ma lui, cos'era lui adesso? Un uomo di fede non lo era più. Questo è l'unico punto fermo. Non si può vivere del non essere più qualcuno. No, di certo. Non si può vivere e si soffre un pene d'inferno. Egli non aveva sospettato che l'essere privi di un quanto si voglia piccolo e modesto se stesso fosse di tanto martirio. Chi si è? La mattina il sole si presenta. Ma da chi? Da quale uomo? Le cose sono tutte incerte e non sanno come comportarsi con lui. Prima di essere belle o brutte, piacevoli o noiose, gli domandano «Chi sei?». Come la donna che prima di scegliere l'abito da indossare domanda ove la condurranno, e Rodolfo non sapeva cosa rispondere. E quelle, nell'attesa di una risposta di lui, rimanevano senza veste. E tutto era sciocco, vano, nebbioso. E si aveva vergogna di sé, insieme paura, perché davvero se la morte si provava a passare vicino a lui e lo vedeva così vuoto, così allampanato e nullo, pur avendo altro da fare, gli avrebbe messo sopra un piede, come a dire «Questo intanto lo occupo io». Rodolfo cadde sopra un sedile e si pose a guardare il cielo di qua e di là per tutto il giro dell'orizzonte che ribolliva sui pini le palme agitate. E nella singolare vita di cui viveva, in quel vago, in quel rilassamento, ebbe perfino l'impressione che il proprio sguardo, una volta dilungatosi da lui, su per quelle cime di pini e di palme, quel cielo scintillante e poi sulla guglia della torre che era apparsa fra un albero e l'altro, non tornasse più a raccogliersi sotto le palpebre e rimanesse aperto e prolungato, a qual modo con un capo nel suo occhio e l'altro sulla torre, come la corda elastica che, protratta più del dovuto, s'allenta tristemente e non torna più indietro. Giovanni Luisi, in quelle giornate di vento, non fece un passo fuori della soglia. Le valigie gonfie di indumenti da viaggio, di magliettine, di marmellate, di bottiglie, di rimedi contro il mal di capo e di libri che spiegavano l'Oriente a colui che per la prima volta lo vedesse dal mare, erano rimaste a bocca aperta, come uno che sia morto per un grosso boccone andatogli di traverso. Egli le scostava col piede mentre portava il proprio sonno dalla poltrona al divano e dal divano al letto. Era chiaro che non si partiva più da Nataka, ma questo pensiero non aveva ormai la gravezza di un tempo. La confusione interna di Giovanni Luisi era giunta al colmo, ora che il progetto della torre, l'unico che sapesse farla girare sempre per lo stesso verso, come il perno una ruota, si era squagliato così, d'un tratto, in nebbia. Giovanni non ci teneva solo a dire che aver 40 anni era bello, brutto, insopportabile, divertente, ma si spingeva più avanti e diceva di aver 40 anni, 30 anni, 20, 50, di essere giovane, vecchio, che ancora la vita per lui doveva incominciare, che era finita da un pezzo. È vero, egli non partirà più da Nataka. Ma questo pensiero, non si sa come, conteneva l'altro, di essere un grand'uomo. E questo ne conteneva un altro, di essere infelice. E questo un altro ancora, di doversi un gran bene, una grande ammirazione. E quest'ultimo portava che egli era contento di sé e poteva dormire tranquillo. Infatti egli dormiva e nel sonno viaggiava. Ma poi i sonni diventarono più quieti e anche in essi egli non viaggiò più. E la visione migliore che gli avesse dormendo era ormai quella di se stesso sdraiato sul letto, col pugno chiuso sotto il collo, proprio come egli si trovava a stare nel momento in cui sognava.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Domenico Caudioso, concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58. Allegro, largo, allegro. Julien Martineau, mandolino. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.